0: Larry B. Blake Callum, Otha Nobrai. Zamalekus Lankali. Otha Nobrai. Zamalekus Lankali.
1: Is the flies all?